non sia chi più si dragne di dolorosa sorte, di fortuna, di morte, il nostro semideo, tutto lieto e giocondo, di dolcezza.

vecchi, orbi e felici. Or mentre all'ombra di quelle elci antiche che in giro al prato fanno un dolce rocio, eravamo intenti ad esasprir la fame.